0: Son las 4 de la madrugada y 42 minutos.
1: Onda Cieza, 106.6 FM.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?